So she a cool. Hey, Fetu. Fanele nje sigada amabululu kuphela. Qhuba le mpilo, hamba nomlilo. But sinomlingi, kanti sikhethiwe. Intaba zemile, sem. Siqunga isibindi. Ngeke ungasindi, iy'khathi zimi. Kodwa sakhile, malingelile. Zulu lithini, mase kuliwe. Noma kuthini, ngizokuthini. Bebehleka kuvela isini. Manje uNkulunkulu uthini. Manje uNkulunkulu uthini. Manje uNkulunkulu uthini. Manje uNkulunkulu uthini. UNkulunkulu uthini.